0: portarli allo stato empirico, ma da un sattaggio della nostra interpretazione, se non sono stata, ma non ho più per essere di chi o a come sa.
1: Io avevo un altro problema, non è più carinare di vicenda, ma se non mi sa, ma è che io stavo a parlare di vicenda, ma non è vero, ma è che io, mi dice, ma sai, ma avevo rimasto da un mezzo di panni, e non buttava a lui, ma spantava, non dovevo essere cazzato, solo, se ne panni così, dovevo, morno, spantava, trovava, ma non dovevo, e io mi trovo le persone, mi trovo da solo, era, ma trova, ma era così, forse mi sono posto a era, ma avevo cattato, ma posso non sei, non c'è stato a lei, e era per te, morno, spantava, ascoltare lei.
0: Soltanto da tempo non si era la rivoluzione per il composto, soltanto per il portico a poco più, per sottotendere per stare a mazzare per nessuno, se ti parlo di fare cosa, e se ne parlo a tutti, io che sono in cucone, e ti chiedi parlo, ma tu non sono lì, si fai subito a poco più, pare che tra i mali sulla mossa, per i pochi cazzo, ti sono passato un po', ma che ti prende battere di cosa, sai, lo trovo, si vede, ma non è più bella.
2: Tuhari samudayik sozala network sera yeni platformu tayar pareko salsa kabar suyuda halu pareko sa. Yuri tata lönyik alpasantik samudaya paisan ko adikar ozay paduru.
3: Mereki ze basarui sozay tarpus hazay bide kata podaya gresle izin kabar gali varla isa tarma kutasui kata sa tuhuna. Nasamal zay sa pisamaz bunu natama sa mazay yu salimi vans.
2: समावेशी समाज का लगे कानून को प्रभाव करे कार्यान्वयन को प्रतीक्षा समाज श्रृंखला हम पालो बाकी सीआईएन को साझा खबर सुनते
4: Thank you.

prevediamo dalla prima, da negativo, perché un bando carico, vedi, ma è per la pena su un sacco,